0: una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me.
1: Balla.
0: Come prima e più di prima tamerò, una lacrima sul viso pregherò.